0: karmaro miya di walti shima da zasu ayambawo tilok tu doni jemiso andal te adi isu nguzunan kuma di walti rino mendo lezen kare doni gombeda zasuwa bajo gaso mendo alan shi hawal duro nazain hawal alo isen no walo no maa di walti doni shibra teye aubi dombuwa edi tamaro zasuwa ayambaro isu walzuna saw doni shikazi bitrim zutari wabu kwa rami aubi shi nziri foba egultina ma adi di walti shima din kalakalan wajin diye suka
1: Bana jirina shah gwamnati lamura da zai kilanta ya barun guji ya wudu ne Andrew Kamla Fulle Kalaksinau.
2: Ana fuskantar kalubale sosai especially
3: Kazida Taida Zuturu ta Nasro Lattinin gidi Allah. Gwamnati ya kokari za wala su dima ga lakisken zatuwan din. An dai done biye haula kwaya kosara bayawa kate kate shani sa da saman gusoro da maturo lenya ma au yarwaro lenya ma kazi adwa jin gusoro. An done jami da zanna Borwa lede namba tinzoro saudin bitrum amotum zai ta gwamnati ya sasana ma gaiduwa sai mai